0: Che pen è questa di Francesco Landini, clavicembalo Corinna Marti.
1: Você ouve pela MEC FM Aurea Musica.
0: Wohlalf di Oswald von Falkenstein. Ensemble Leones, a direção de Mark Levan.

Scherzo per orchestra di Edouard Lalo con l'Orchestra Sinfonica di Basilea, a regista di Giancarlo Andretta. Angiomecchi, classiche, e a Thompson, 354. Le voici, coro d'opera Carmen di Georges Bizet, coro du Tabernacle Mormon, a Orchestra di Philadelphia, e regista di Eugene Normandie.